0: così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia.
1: Tbilisi struit 19 saatia. Chuen, se uprupt, tkuin sinase.